0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock.

0: tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di Easy Rock. L'alta pressione subtropicale nella giornata di lunedì continuerà a interessare tutto il nord Italia, con cielo sereno o al più solcato da velature o strati in transito. Però insomma, prevalente bel tempo sia sul nord-est ma anche le nostre vicine regioni nord-occidentali. E per quanto riguarda le temperature, tipicamente estive, come se fossimo ancora ad agosto, con massime fino a 30 gradi o quasi. Invece da martedì, in vista di metà settimana, l'ingresso di venti di bore grecale farà un po' scendere le temperature, arriverà dell'aria più fresca dai Balcani. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Bello, che bello iniziare con questo do. Vi va di parlare, di raccontarmi qualcosa via WhatsApp stamattina? È lunedì, raccontatemi le vostre sensazioni, quello che provate quando aprite gli occhi e siete consapevoli del fatto che sta iniziando una nuova settimana. Ma non avete voglia proprio di iniziarla questa nuova settimana perché magari volevate stare lì sul cuscino a dormire e a sognare. Ecco, vorrei conoscere i vostri sogni questa mattina, i vostri sogni, soprattutto quelli del lunedì mattina, quelli che vengono interrotti bruscamente da una radio sveglia. Avete presente? No, eh? Sì, invece, lo so, lo avete presente, però cerchiamo di reagire. Buongiorno, sono le 6:06, qui è Nino Carollo e anche oggi The Alarm Rock Show pronto. Sono pronto, io sono pronto. Radio Easy Rock, resteremo insieme fino alle ore. Rido perché veramente è una disperazione lunedì. E allora rido, questo riso, questo mio riso, questa risata registrata è solo per esorcizzare, insomma, la paura, eh? La paura e la non voglia di aprire questa giornata. Ma dobbiamo farlo, allora facciamolo. Facciamolo con un po' di musica che ci dia un po' di solarità, ci vuole a quest'ora. Su coraggio, via, ce la potete fare. Lunedì 21 settembre, dicevamo, si parte quest'oggi con i Cure di Mint, anzi Mint Coffee.

Marianne con i Fontaines DC, con quest'aria diciamo drammatica anche Grian Chatten quando interpreta le sue canzoni. C'è sempre questo fondo di dramma e soprattutto il suono dei Fontaines DC. Comunque noi ci stiamo preparando perché sta per uscire il nuovo album che è anticipato proprio da questo singolo, Marianne. Le 6:13, buongiorno, siete con Radio E.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto?
3: Ma no, il sotto...
2: Marino!
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Scrivetelo sui muri, mi raccomando. Love is the drug. L'amore è la droga. La droga è la... L'amore è droga. Brian Ferry faceva bene lui a cantare così in quel 1970, cos'era? 76, 77, era un giovane Brian Ferry, doveva ancora diventare l'uomo glam che tutti conosciamo, anche perché lì stava con una band rock, poi si è leggermente ammorbidito nel tempo, ha preferito la strada, diciamo, quella più del pop sofisticato, quello glamour, no? Del resto era così anche in vita Brian Ferry. Diciamo che il rock non gli calzava a pennello, però noi amiamo ricordarlo, essendo noi Radio Easy Rock, amiamo ricordarlo in questa versione molto molto più rock and roll. Oh, buongiorno, la bella notizia è che mi sono dimenticato le credenziali e non posso accedere ai messaggi WhatsApp questa mattina. Avete presente? Vi svegliate la mattina e mettete nel terminale tutti i dati, i vostri dati, per accedere, aprire la pagina del WhatsApp e non ti ricordi la password. Adesso le ho provate tutte, va a finire che mi si blocca tutto, un classico dei classici, ma vabbè. Insomma, come facciamo? Vi do il mio numero. Posso darvi il mio numero di cellulare, certo, il mio numero di WhatsApp. No, ma no. Vedrai che adesso piano piano farò un po' mente locale, mi ricorderò anche la password. Le 6 e 21 minuti, torniamo nel 1979, in The Alan Rock Show si suonano anche i Police.

Sono le 6:29 minuti, siete con Nino Carollo di Alarm Rock Show. Che meraviglia, che gioia, lunedì, il più bel giorno della settimana. Siete felici? Dite di sì, alzate il pollice. Bene, allora, adesso attenzione perché Radio Easy Rock vi riporta al presente. Lo faremo ascoltando la nuova canzone di Paul McCartney. Siete pronti ad andare un po' su con il volume? Certo, c'è Macca, Come Inside.

0: Lenny Kravitz nel nostro appuntamento di Alarm Rock Show in questo lunedì mattina 21 settembre. Questa era Human.
1: Radio Easy Rock.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
12: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

mentre il 10 settembre, lo stesso giorno in cui uscì My Whole World, ricordiamo, i Kings of Leon hanno suonato a sorpresa al Basement East di Nashville, un locale di 575 posti. Diciamo un po' strano per loro, visto che sono abituati a festival e arene, quindi è stato quasi un ritorno in salotto, un ritorno un po' alle origini. Ed ecco la nuova Kings of Leon, My Whole World.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
4: Vuoto.
5: Ma no, il sotto
4: Marino.
5: Sì, come no.
6: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
4: Galassia!
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

I Doors con Touch Me per chiudere il nostro appuntamento oggi di Alarm Rock Show. Grazie da Rino Carollo, torneremo domattina alle ore 6 e vi lascio ora con Radio Easy Rock Non Stop, ma anche con Sam Fender, questa è The Treadmill. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: Bentrovati. Le amministrative in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38%, prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra di Linke. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che conferma: resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del Nord. Il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A. Allo Stadium la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un

0: Informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa?
1: C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto
2: marino.
3: Sì, come no?
1: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia,
1: l'iper risparmio per tutti.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
6: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
5: Vuoto.
6: Ma no, il sotto...
5: Marino.
6: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
6: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Diavolo ci pare, perché andiamo in California del Sud per incontrare quattro adolescenti fratelli, si chiamano Mason, Dylan, Ethan e Cameron, e tutti quanti suonano insieme praticamente da sempre. La cosa che più mi è piaciuta è stata la loro dichiarazione: noi in pratica quando ci spostiamo tutti insieme è come se avessimo il pranzo di Natale incorporato. Sicuramente però hanno anche un bel po' di musica di quella che ci piace incorporata, e infatti li ascoltiamo. Il nuovo singolo si chiama Come Back, I Miss You.

0: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
4: Vuoto.
5: Ma no, il sotto...
4: Marino.
5: Sì, come no.
6: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
4: Galassia!
6: L'iperrisparmio per tutti!
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Che capolavoro, che capolavoro. Ma sapete che non ne trovo una comunque dei Linkin Park che non sia veramente un capolavoro. Questa era In The End. Per loro sono state due annate, il 2025-2026, mica da ridere, lascia fare. Stanno tornando anche loro, i Leap. Questa è Bloodlines.

The Stereophonics, The Bartender and the Tip. Però che girone pazzesco che abbiamo fatto oggi, quasi infernale, che con il rock and roll secondo me ci sta. Prima una campatina in Inghilterra, poi in Australia, poi in California, adesso in Galles, lascia fare, ci sappiamo fare. Le 17 da 3 minuti qui su Radio Easy Rock, per tornare però dalle nostre parti o quasi e andare a trovare il signor Serge Pizzorno dei Casaibi, perché è uscito il 4 settembre Act 3, il loro nono album, e si è preso già una bella soddisfazione, mica male voglio dire, perché ha debuttato al numero 1 nel Regno Unito, ottavo album consecutivo della band di Pizzorno, appunto, a conquistare la vetta della classifica britannica. Una serie che era iniziata qualche tempo fa, 20 anni fa era iniziata, e con Empire nel 2006. Eccoli, The Casaibian.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6 sempre sulla Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano, naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

rock and roll will never die. Eric Clapton, Motherless Children, era il 1974. Se avete un po' di nostalgia di Slow Hand, lo sapete che sul nostro sito trovate lo speciale. Ah, ecco. Se andate su radioeasyrock.it, lì trovate nella sezione podcast anche uno speciale Radio Easy Rock Anthology curato dal nostro Nino Carollo, che parla per l'appunto proprio del signor Eric Clapton, della sua carriera, della sua vita, delle sue debolezze, insomma cose decisamente molto interessanti. 17 da 20 minuti, arrivano loro, The Police.

La nostra Highway to Rock di questo lunedì 21 settembre 2026 si è allungata per arrivare fino in Canada a trovare Alanis Morissette e la sua Head Over Hit, un pezzo del 95. Dobbiamo invece tornare indietro solo di un anno per trovare l'album degli Yellow Card, questa band statunitense dalle atmosfere alle volte anche un po' emo, ma comunque insomma orientata verso il pop punk, eccetera eccetera. Dicevo, l'anno scorso hanno pubblicato il loro Better Days e poi il 18 settembre hanno fatto una cosa che ultimamente va molto di moda, e cioè hanno pubblicato la versione deluxe, quella ingrandita eccetera eccetera, 14 tracce in questa nuova versione di Better Days, e un incontro un po' particolare con un DJ produttore eccetera eccetera che si chiama Steve Aoki. Lui è di origini giapponesi ed è uno che ama molto le contaminazioni. Non è nemmeno la prima volta che i due mondi si incontrano, perché nel 2023 lui aveva già remixato Ocean Avenue e adesso hanno deciso che tutto sommato ci stava bene un nuovo esperimento, che noi ascoltiamo. Questa è Hell With Me.

0: Indietro al 2013 per incontrare i 1975 con Girls.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da

0: hit.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Noi pizzeria Già che ci sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor risparmio, ma come non lo sa?
6: C'è il sotto?
4: Vuoto.
6: Ma no, il sotto?
4: Marino.
6: Sì, come no.
7: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
4: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
0: Radio Easy Rock.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.